direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie. Che piacere che ti danno l'ane cor, che ti danno l'ane cor, grazie, grazie. Che piacere che ti danno l'ane cor, che ti danno l'ane cor. Si venga a scrivere